0: ad attaccarlo.
1: Aggiungerci pugine e burattino. Sai, Grisha, sono più scherza di altri.